0: Radio Limite ti pesti. Energy. Energy. Onde vede sette. Dobbes. Energy. C'è sette. Vai se ti va. Vremeza. Sladolet.
1: Galaxy. Вкусы на всякий язык.